nakwane e fihlile ya hore o itemohe hore hulikane hore o ka nna wa dula ntso itlhalosa o hlalosetsa mang kapa mang hore na wena o mang ebile o fitile hokae maemong a bophelo. E seng o bane o fetuile aa empa o kgethile kgotso bophelong ba hao mme wa tlhokomela gore ke yona e bohlokwa o feta dintho tsohle. Ho lekane bona ho na le ka nako e nngwe moo re qobelegang gore re itlhalose gore na re bo mang re tswa kae o etsalang ka maphelo a rona mang a sa re botsa e le gona go netefatsa fela gore re boloka kgotso ka jono tseba gore ntho di fetuile ga di sa tshwana le metlheng wena motho e motle e seng o bane o fetuile wena ee empa o tlhokometse gore kgotso e bohlokwa go feta o ikutlwisisa. Malooms on desk batsa Malempo wave teka re shumele metso mina metso tso hantle ka mora ho rabobedi o mametse le ratwang ke nna le wena le nna no ke la haola ditheo di kalaneng sebeletso nye sena nthaka le CD FM nako ya rona o itlhalosa rona wena ho etsalang ka bophelo ba hao e fitlile pheletsong ka jeno e seng o bana o fetuile a wa fetuha empa o hlokometse re kgotso e molemo ho feta ho ikutlwisisa. Oh Jehovah.

re le bohahle muruti motantsi magele mamedi e jalo ka ha hlalositse ha modimo rata o tla boela go kopana le ena hape metso sonye mashuma mararo ka mora hora ya busupa sonta sa beke e tlang molaitsa o monnate muruti wa ka o di mahla hora ke a borobedi tsebeletso ke ya lesedi ya legotala gaso la Afrika borata ba tsa hora ya borobedi re bona re di ballwa ke naka moloi

0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora le tanto
2: le tana di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho lesedi FM ke molelo
3: a simohe mamedi ao ba sebeditse he bafana bafana letsatsing la maobane papadinyane e o mamedi e neng e sa bontshe ebile e sena

0: le maemong a nang ke le modimo ke a leboa mamane bone
1: ke lebile gagolotlhe moratiwa wa ka lesedi dumela lesedi le kae moratiwa wa ka
2: ke teng rato la ka le kae bobo
1: ke a phela ma
2: thank you malavi o seng ga retsa ke bua le mme Pulane Khanyile ka Vosloorus ke ngwana moeletsi Bloemfontein ke rata go thatsa bana ba rangwane wa ka ba moeletsi ka o sokalra ke abuti wa bona ke re atleng bana ba taung tshidisegang modimo sa le motlhe le mosesong ona le bose ba saetseng ke tse bosoko bone modimo o ba kgothatse o bape matshikiso a nnete ke a leboa bone
1: ke lebile ke a leboga tleng gono
2: o kena ka gare o dipelo e
1: Amen.
3: Amen. Amen.
2: Thank you.
3: Thank you. Peke fitileng kana re pata mogonyana wa go namo ke ho maposa o dimo ke modimo wa dintho tsohle tsala ka tsebile bo pa motho o molatile a mohele dimo ke tshepo ya dilemo tsetlang ke tshilisa le lapala mme ana mona ramulutse he tshilisa le lapala ha skwena mane le teng o hlokaitse mme ana mo aba tshidisehle dimo ke modimo re na ka ofela ke le wahle no sna makhamo le tsitanki mabonke
1: au mami ke le buile hle mkhunu masima ke a le boala ga tolaka le sedi fm hello
4: hello boki
1: le kaipa
4: e teng go ke le ka
1: re a phila
4: ka be go bua no ke mo bua le na ke se ke ba ke le bua ke ba set tri tri go yona we se ke se ka go ya na
1: ke lebuile ha ho ntate molo ha o phetse hle mogatuwa wa ka
4: a nete ga ke we
1: amen ga o mamedi ha ba ho pula ntate molo la founa he ya kula man e ya tlamela ho ya university hospital e bile a tshwa hey ha ana le tshepo ke ga ntate molo le gahle o bona ka university hospital teng ke be a hlo ya ka e ka gaolwa ho lukile ke eno ntate mogolo wa ipaka ka jeno gore a e bong e ola a tsho gore ke tla kena ke tla tsa utlwa o phetse shelo ja mogala wa gae sa tlhaka gantle ne kanka be mogala wa e tlhakile gantle o kgone o mo utlwa wena mamedi a impa re ya lebogatlhe modimo o motlhe lesedi hello
5: hello smart
1: hello mama
5: yo kgono ma samuele
1: a nkgono ma samu
5: matati e
1: Ao batung.
5: Ei, se bo tshe re sa di se ra me mwana na ka go a
1: ba. Ha ba ta seng khono.
5: Ke tena le makheku le makhekwana ana a latelang. Ke tena le ntate mogolo le fu. Ke fuli se le tiana. Le nkhono mathato le tiana. Di nkhono ntate mogolo modupi mothapa di nkhono mathompho mothapa di nkhono ntate mogolo puseletso le tiana di nkhono makarabo le tiana ke re modimo a be le bona ka dinako tsohle ha ke tshoza lo nkhono bontse wena sports ngwana na runa ke kupele le makhepu di makhekwana ho se di ramintse na modimo a be le bona ka sisila bophilo kwena siela

wa tseba hona le dintho tse ding jolo ka ke dula ke bua kana go tsohle tse o tlameileng gore o di shebe fela ka pana ko ngo kgaoane le tsona o tshwane le tau wa tsa gore tau e na le tsela ya yona ga e boholwa ke dintšha ga e di shebe le o di sheba e a tsamaya o tshwane le yona phoofolo ena e ntle ena nako engwe ga ena nako ga e boholwa kgore e boholwa ya itsamaela tau o tla bona e tsamaya e tsamaya e kgaoane le lerata le na le e ka morago e re nna ke itsamaele e re nna ke itsamaele e nna tlaile tau tsamaya le go wena wa tlhokega gore nako nngwe tse dingwe tsa dintho o di fetise tse dingwe tsa dintho o kgaoane le tsona tse dingwe tsa dintho o di shebe fela tse dingwe di kene di tswe mona o kgaoane le tsona o itsamaele a ko tshwane le tau tlhe

wa tsiba nako re a hloka kana kotsohle impari sebedisi hantle re hloka nako kana kotsohle ke engwe ya dinthotso re di hlokang a holo impari seke ra sebedisa hantle yona nako yeo

Hei, ebe ke mang? Utlwa mang? Ke a tsebe o mamele. Lenaneo la re kaofela ka Veli Moloi. Audi Astrad.

Mama di re le bua ha o ketika tsatsi la ulatsolo ka jeno ro la galetsa ka tlolo mahlolo le meraro metsotso a pele wa tla hora ya pele mona ho le sedi FM ha re di tabeng tsa hora ya pele Kenny Latimo are for you.

ha ba se ba qetile mo shimane no wa potlaka o isa taba tsena go ba hlodi hore hela go di sa Paulo so maloma ha hore hela malume bona le ntwentsege go kwa wena ke rata o tlotsebe hore di gatsa ha o ha di ya go bala ke se di tswile ka matseke mme di se di etse di nkile katwa hore ha di tloja di gatsa o di tsa ha di tlonwa metsi go fitlela o swile malume ne ke go wetse morero nako e sa le teng athe moshimane no ha tsebe gobane ga ikganne ga sebediswe ke maatla a gae empa go na le modimo a sa kene ka pelong ya gae mabedi a tshebeletswa lesedi le godimo le ge tseditse morero o sa kgathaletse lefaseng mona gore satane o etsa megago ya mekae ka maphelo a rona empa le godimo lona le sele katile morero modimo ga itse o tloya sekolong o ntse o tloya modimo ga itse o tlo sebetsa o ntse o tlo sebetsa modimo ga itse o tlo fola o ntse o tlo fola modimo ga itse lapala o ntse le tloloka ntse le tloloka modimo ga itse o ntse o tlolokoloa o ntse o tlolokoloa o sa kgathaletsege gore ke bajuda ba bakae ba tsoa mosu le motsheare ba kopanang dikgoneng ba rera tlhogo ya gago empa le godimo le re go na le morero o sangwe le teng bakeng sa gago.